0: minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura, tiranna.
0: Otello.

clemenza, io genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, con l'orida larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!

non si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pechino.